Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai via.

0: Tranquilla. Attia. Mi sto addormentando, aiuto, mi sto addormentando. Come faccio ad andare avanti col programma? Mi sto addormentando, mi ci vuole qualcosa per... Datemi la carica, un pizzicotto, che so io. Un bacio sul nasino, un bacio sul naso. All for you, I risk it all for you, my God. Vuoi capirlo o no che sono qui tutto per te, tutto, da mattina a sera.
1: Morning Music, ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti.
0: Ma c'è Roberto?
1: Su Radio.Stereo, Don IT.
0: Ma no, che c'è? Ma dai che c'è Roberta, l'ho vista prima, ho visto di lato, no, ho visto il retro di Roberta, ma dovrebbe esserci, sì è ritornata dalle vacanze, dove è andata? È andata, non possiamo dirlo, è una cosa privata, sua insomma praticamente, è roba sua, avete capito? Perciò, ma c'è, Mediaset, calendario, c'è anche nell'intervista, c'è tutto. Avviata la richiesta di grazia per Roggero, ora Nordio frena, la Lega valuta la candidatura. Meloni sponda con Salvini mentre Vannacci recluta l'avvocato del gioielliere. Bene, perfetto. E i soldi? E i soldi arrivano, arriveranno insomma. Allora, guardiamo un po' propaganda e testimone, così la destra pistolera ha costruito il suo eroe. Ah, questo è Repubblica. Repubblica è comunista, perciò. Meloni ha fallito. Meloni ha fallito. Certo.

0: certo, voi teste di cavolo, volete essere voi a prendere in mano il potere? Adinolfi, il GIP dice no alla scarcerazione dopo l'interrogatorio, mancanza di trasparenza. Maggioranza in tilt sulle preferenze, Forza Italia, Palazzo Chigi, le bloccheremo. Poi, centrosinistra penalizzato dalla norma ruba voti, così il vantaggio si riduce. Il caso, i deputati spiati dallo staff di FDL, la Camera apre un'indagine. La sfida degli algoritmi, Cina con Russia e Cuba, alleanza anti-USA con l'intelligenza artificiale. 7 minuti di raid USA, 3 morti, Teheran attacca le basi americane nei paesi del Golfo, soldati statunitensi feriti in Giordania. Putin, morto? Ah, oh, no, bella notizia, io faccio una balla della Madonna quando muore Putin, mamma mia, mi scolo 3-4 bottiglie di Dom Perignon del 64. Putin precipita, nei sondaggi, no, credo fosse precipitato con l'aereo. No, è precipita nei sondaggi, arrestato il blogger ribelle. La Georgia cancella Fuksas, i tubi vittime dello scontro tra l'Europa e il Cremlino. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie, oppure andiamo tutti a quel paese. Spagna, Argentina, oltre Messi e Yamal, che sono i guardiani del re questa sera. No, domani sera, la finale. Allora, guardiamo un po' se ci sono altre notizie, guardiamo un po' il gesto. Garrone dona 300.000 euro per saldare i debiti con il fisco di Cecchierini, ma il regista nega. Poi, morta la bambina rimasta incastrata nel bocchettone della piscina, si indaga omicidio colposo, roba da matti, scusate, ma... 15 anni muore folgorato a Luna Park, Spotorno, forse colpito da una scarica del calcio metro, e c'era l'acqua vicino tanto, l'ho visto ieri. Ponte Morandi, processo infinito, si teme un taglio delle pene. Un taglio di chi? Del pene? A delle pene! Ah, delle pene! Plurale! Credevo fosse singolare! Il taglio del pene, non preoccupatevi voi del Morandi lì, no, non vi tagliano il pene, no, il taglio delle pene, ridotti i debiti del Carroccio, Giorgetti tra i principali finanziatori con 36.000 euro, e io ho mandato anch'io 36.000 euro, Durigon, in Lega volley per amore di mio figlio, lì in tanti mi votano già. Alice Line, che io quando vedo Alice Line io muoio d'amore per lei, mamma mia ragazzi, sono innamoratissimo, la sposerei subito e poi subito. Alice Line a Palermo, il governo Meloni va in direzione opposta alla lotta alla mafia, ecco, lo dice lei che è svizzera. Pioggia di multe per gli antifascisti fino a 10.000 euro per aver contestato l'omaggio alla RSI. Proteste e striscioni a Venezia, contestato l'ambasciatore USA Fertitta, le tensioni con la polizia e così via. Ma quelle lì delle pene, guardate, non avevo capito bene, ma ho capito che c'è Roberto Valeriani ed è qui bella pimpante. Prima ho visto solamente la parte, diciamo così, la parte dietro di te, adesso vedo anche la parte davanti. È ritornata a noi Roberta Valeriani con il Meteo Sat.
1: Buon sabato a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo, da Roberta Valeriani, e con gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 18 luglio. Il caldo intenso, caratterizzato da temperature elevate con massime diffusamente oltre i 30 gradi e picchi di 40 gradi e oltre in Sicilia e Sardegna, andrà attenuandosi almeno al centro e al nord già nel corso di questo fine settimana, quando l'indebolimento dell'alta pressione consentirà a correnti relativamente più fresche di infiltrarsi sul nostro paese, in un contesto comunque sempre caratterizzato da prevalenza di tempo bello, sebbene con un po' di instabilità che, specie nella giornata di oggi, favorirà la formazione di un po' di temporale al nord-est. Un calo termico più deciso, capace di mettere definitivamente fine a questa intensa ondata di caldo in tutta Italia, appare probabile tra martedì 21 e mercoledì 22 della prossima settimana, quando sono attesi anche numerosi temporali sul versante adriatico della penisola. È prevista poi una seconda parte della prossima settimana caratterizzata da tempo in gran parte soleggiato e temperature nella norma, con caldo quindi non eccessivo. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Al mattino avremo nuvole e isolati temporali sulle Venezie, un po' di nuvolosità innocua ci sarà anche sul Levante Ligure e sull'Alta Toscana, mentre tanto sole prevarrà altrove. Nel pomeriggio avremo nuvole al nord-est con improvvisi acquazzoni e temporali sulle Venezie ed in Emilia orientale, mentre il tempo sarà in generale soleggiato altrove. Le temperature massime andranno in calo al nord-est e sul medio versante adriatico, comunque con caldo ancora intenso in gran parte d'Italia, in particolare al sud e sulle isole. Al centro, al sud e sulle isole dominerà il caldo estremo, con punte fino a 40 gradi e localmente anche 46 gradi, e ben 16 città saranno da bollino rosso. Si ricorda la lista di tutte le città da bollino rosso nella giornata odierna, che sono Bologna, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. I venti soffieranno deboli e i mari saranno molto mosso il Mar di Sardegna, mossi il Mar di Corsica e il Mar Ligure e poco mossi o quasi calmi gli altri bacini. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata, oggi è sabato 18 luglio 2026, è il 199esimo giorno dell'anno, 29esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 166 giorni. Si festeggiano San Federico, Sant'Arnolfo e Sant'Emiliano. Il sole in Italia è sorto presso poco alle 5:51 minuti e tramonterà intorno alle 20:42. La luna è crescente. Oggi è la giornata internazionale di Nelson Mandela. L'International Mandela Day, proclamato nel 2009 dall'Assemblea Generale dell'ONU, si celebra il 18 luglio, anniversario della nascita di Nelson Mandela, con l'obiettivo di onorare la memoria del leader politico sudafricano che voleva fare del mondo un posto migliore. È una giornata di festa internazionale per promuovere i diritti umani attraverso la figura di Nelson Mandela, icona di pace. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale delle acciughe o alici. Considerate un pesce grasso, come tutto il pesce azzurro, sono ricche di acidi grassi omega 3 che hanno un ruolo importante nella capacità di abbassare i livelli di trigliceridi e colesterolo nel sangue, proteggere contro malattie neurodegenerative e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Le acciughe sono anche un'ottima fonte di proteine e basso contenuto calorico. In più sono ricche di niacina, vitamina B12, calcio e selenio. Essendo pesci piccoli e dalla vita corta, sono tra quelli più raccomandabili da consumare perché l'accumulo di mercurio e altri metalli pesanti è praticamente nullo. In USA oggi si festeggia, tra l'altro, il National Caviar Day, la giornata nazionale del caviale. Avvenne in questo giorno. Il 18 luglio del 64 d.C., in tarda sera, nella zona del Circo Massimo, divampò un incendio che nel giro di pochi giorni devastò la città di Roma. L'imperatore Nerone fu sospettato di aver ordinato il rogo, ma il grande incendio di Roma del 64 d.C. è circondato da un celebre mito. Sebbene la tradizione popolare tramandi che Nerone abbia appiccato il fuoco per trarne ispirazione artistica o per fare spazio alla sua Domus Aurea, gli storici concordano che si trattò di un disastro accidentale favorito dall'edilizia dell'epoca. Quando le fiamme scoppiarono la notte del 18, tra il 18 e il 19 luglio nei pressi del Circo Massimo, l'imperatore si trovava ad Anzio, a circa 60 km da Roma. Rientrato rapidamente in città, organizzò i soccorsi e aprì i suoi giardini privati per ospitare i senza tetto. Per arginare l'avanzata del fuoco che devastò 3 dei 14 quartieri di Roma e ne danneggiò gravemente altri 7, fece persino abbattere diversi edifici dell'Esquilino creando una fascia tagliafuoco. Il 18 luglio 1968 Robert Noyce e Gordon Moore fondarono a Santa Clara, California, l'Intel Corporation, destinata a diventare la più grande multinazionale produttrice di microprocessori, dispositivi di memoria e altri dispositivi informatici. Il 18 luglio 1987, dopo giorni di pioggia incessanti, un muro di acqua e fango si abbatté sul condominio La Quiete di Tartano, in provincia di Sondrio, uccidendo 12 persone. fu il primo grave evento dell'alluvione in Valtellina che costò la vita a 53 persone. Nati in questo giorno, il 18 luglio 1914, era nato a Ponte Aema, frazione del comune di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, il ciclista su strada e dirigente sportivo Gino Bartali. Il 18 luglio 1918 era nato il politico sudafricano, come abbiamo detto, Nelson Mandela. Il 18 luglio 1929 era nata a Villa Stanza di Parabiago, nel Milanese, l'attrice teatrale, drammaturga e politica italiana Franca Rame. Il 18 luglio 1942 era nato a Treviglio, in Lombardia, il calciatore e dirigente sportivo Giacinto Facchetti. Il 18 luglio 1945 è nato a Roma l'attore, conduttore televisivo e doppiatore Claudio Sorrentino, voce di John Travolta e di Mel Gibson. Il 18 luglio 1947 è nato a Palermo il politico Ignazio La Russa. Il 18 luglio 1950 era nato a New York il cantante Glenn Hughes, noto principalmente per la sua militanza nel gruppo dei Village People dal 1977 al 1996, in cui vestiva i panni del motociclista. Uomo dotato di spirito libero, era uno dei membri eterosessuali del gruppo. Si ritirò dal mondo della musica nel 1996 e morì 5 anni dopo, all'età di 50 anni, a causa di un cancro ai polmoni. Il 18 luglio 1955 era nato a Porto Torres, in Sardegna, Andrea Parodi, cantante di Tazenda. Il 18 luglio 1962 è nato a Los Angeles Jack Irons, batterista dei Pearl Jam e membro fondatore dei Red Hot Chili Peppers. Il 18 luglio 1978 è nata a Roma la politica Virginia Elena Raggi, sindaco di Roma dal 2016 al 2021. Scomparsi questo giorno, il 18 luglio 1610, moriva il pittore Michelangelo Merisi, più noto come il Caravaggio. Era nato il 28 settembre 1571 a Milano. Il 18 luglio 2003 moriva a Roma, dove era nato il 4 novembre 1928, il cronista sportivo Sandro Ciotti. Il 18 luglio 2019 moriva lo scrittore, regista, attore e conduttore televisivo Luciano De Crescenzo. Era nato il 20 agosto 1928 a Santa Lucia, a Napoli. Aforisma di oggi. Possiamo avere tutti i mezzi di comunicazione del mondo, ma niente, assolutamente niente, sostituisce lo sguardo dell'essere umano. Questo è un aforisma di Paolo Coelho. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto!

La nostra Roby Facchinetti, no, Roberta. Allora, canicola, canicola che deriva direttamente, sapete da dove deriva canicola? Direttamente dal latino caniculus. Però c'è anche in francese. Il francese è carino, e canicule in francese. E in inglese, c'è anche in inglese, giuro sulla testa di Roberto Valeriani, c'è anche in inglese è ancora migliore, in inglese è ancora migliore, mamma mia ragazzi, in inglese si dice, non so se posso dire, can I kill, e si dice così in inglese, can I kill. È tutta roba da portare a Brescia, lasciare lì bella calda a Brescia.

fammi fa, allarga, allarga. Ma allarga che roba? Non ho capito cosa devi allargare tu. No, tu stringi, stringi, stringi e morta là. Ecco, oh. Fammi cattedrale, non fammi, fammi e basta. Dai, fammi, fammi cattedrale. Ma che? Ma chi è questa canzone qua? Ma me l'hanno mandata oggi, stamattina. Francamente, cattedrale. Non lo so, era la prima volta che la scrivo. Anche questa canzone è nuova. Black Solanas, West End Cat. West End Girl, non Cat, West End Girl, bellissima questa canzone, mai sentita.

C'era un gruppo degli anni 80 che faceva questa canzone, adesso non mi ricordo più come si chiama, State of the Nation, come si chiamava questo gruppo qua, mamma mia, mi hai messo dentro nell'orecchio, un fungo nell'orecchio mi hai messo dentro. 10 e 23 minuti primi su RPS, fra poco ci sarà l'appuntamento con Luigi Nardino.

Pet Shop Boys, sì sì, adesso mi sono ricordato, i Pet Shop Boys facevano appunto quella canzone lì negli anni 80, West End Girl. Mamma, quando ti viene in mente qualcosa e poi che non riesci a carpirlo. Pet Shop Boys. Praticamente sarebbe il negozio dei giocattoli, insomma. Pet Shop.

Mamma mia, che canicolas che mi fa canicule che mi fa questa canzone, ma mi fa una canicola, sono tutto caldo, spruzzo sudore tutto il bar. Bella questa canzone, ma a parte il fatto che la cantante non è vera, però mi piace il testo di questa canzone. Sto loca de tu piel. Guardate che è una frase carina, simpatica, intelligente. Soprattutto se la tua piel è piena di sudore. Guarda, la tua piel, piena di sudore. Io sto loco. Sto loco de tu piel. Ma chi è questa qua? Che viene così? The best is yet to come? Dino, Super D, Germano, anche Katusha, Ruiz.

best is not so right. So right. Think about.

0: Naturalmente, capisce Luis che ci ha mandato la sua ultima canzone. Adesso sono già le 10:31 minuti primi. C'è chi c'è? Cantando, parlando. Con chi? Boh, non lo so.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi il rapper Luigi Nardino Menarte Nardo. Ciao!
3: Ciao!
2: Allora, che presenti questo singolo, Karma, che è stato dall'album appena uscito, il nuovo album, è omonimo, vero?
3: Sì, esatto.
2: Allora, quante tracce ha composto l'album?
3: Sono 10 tracce.
2: Oh, che fanno tutte quante un discorso simile a quello del singolo Karma. Cioè, c'è questa rivalsa urban, vero? Che è la chiave di svolta dell'album anche.
3: Esatto.
2: Vero. Anche perché è vero che bisogna fare una riflessione su quello che dici. Tu fotografi in maniera pure abbastanza brutale, onesta, il momento in cui ci si ritrova, tra virgolette, metaforicamente all'inferno, schiacciati da persone e situazioni tossiche, sedotti da vizi che la notte offre, come la droga, l'alcol, il miraggio dei soldi facili, le relazioni che sono praticamente svuotate da ogni sentimento. È così?
3: Sì, praticamente tutto l'album, oltre a Karma, che Karma sarebbe il riassunto di tutto l'album, parla di un percorso mio personale e di cosa è successo ultimamente.
2: Però infatti tu dici che c'è una rivalsa tua, infatti scegli di non rispondere alla violenza con la violenza, rinunci al potere dell'azione diretta e ti rivolgi a una giustizia più grande e implacabile, la legge del karma.
3: Esatto.
2: Sei stato bravo, perché ci vuole forza pure a farlo. Questo brano conferma, no? La convinzione che la ruota gira per tutti, come dici tu, e il tempo farà il suo corso, restituendo il bene a chi ha seminato luce e travolgendo come un tornado chi ha fatto del male. E questo è vero, giusto?
3: Sì, sì.
2: No, anche perché effettivamente...
3: Sì, mi sono ripreso anche le mie soddisfazioni, la musica mi ha tolto dalla brutta strada.
2: Meno male. No, credo che sei pure molto bravo, saresti stato sprecato in altre zone, secondo me. Poi c'è una sequenza nel testo del brano Karma, c'è una sequenza di immagini cinematografiche crude, dai viaggi notturni dentro una Mercedes all'italiate di un angelo scomparso che, nonostante il fango e la gabbia della periferia, è riuscito a rialzarsi, ad uscire dalla bolla, no? Come dici anche tu. E poi ti riferisci anche nel brano, ti riferisci al tuo passato quando dici morirò ai 27, evochi il Club 27?
3: Sì, è stato anche tra l'altro l'album precedente a questo.
2: Ah, ecco perché quindi ti sei...
3: Ecco.
2: Poi visto, parlando di te, tu ami il rap, chiaramente il freestyle, e hai scritto le prime canzoni, credo, le tue prime frasi per queste canzoni, hai 14 anni anche sul cellulare, oltre che sui quaderni. A 21 anni ha pubblicato il primo album Onironauta.
3: Esatto.
2: E a 23 l'album 27, come dicevi prima. Senti, allora, come ti possono trovare? Farei qualche concerto?
3: Sto facendo qualche live in zona.
2: La zona, tu sei nato vicino a Foggia, però vivi a Rimini, qui sta facendo adesso...
3: Sì, a Rimini. Rimini, Cesena...
2: Zone lì. Quindi ti trovano come Nardo o c'è qualcosa da aggiungere in più per trovarti?
3: Su Instagram nardo_szn, su Spotify Nardo e basta.
2: Capito? Adesso noi ce l'ascoltiamo Nardo con Karma. Grazie, grande!
3: Grazie a voi.
4: Vedete, signori, c'è l'inferno e c'è un luogo ancora più in basso dell'inferno. Io mi ricordo ogni cosa, non dimentico niente.

record, veramente un record ha raggiunto il nostro Nardo qua, eh? La canzone più corta in assoluto, 1:45, 1:45. Bravo, ciao, goodbye, con la nostra Linda Jo le Braghe Rizzo.

Ciao bella, goodbye. Till the end of time. Che canicola anche oggi, guardate, un caldo veramente bestiale anche oggi, incomincia il caldo adesso.

0: girano le palle. Mi girano le palle con questo caldo. Ma quante palle girano? No, 4, 5, 6, 7, 8 sono tutte che girano. Porco d'un cane, voglio andare a fare un bel bagno nel lago di Garda. Oppure in vasca, ma che vasca, nel lago di Garda.
1: Fai sentire, tornerai a casa a cena, io le avrei voluto dire.
0: Benji e Fede, viva la vasca!

Evviva la vasca, viva la festa, viva tua mamma in carrozza e anche tuo nonno in carrozza, mi raccomando, porta anche il nonno, poverino, che è sempre lì solo, portate anche il nonno in carrozza, mi raccomando, e magari fategli vedere Roma, che è bellissima Roma. Roma, non farla stupida stasera, e reggimi il moccolo stasera, Roma, me lo regge il moccolo. Ma cos'è il moccolo? Ah, il moccolo della candela, insomma. No, credevo qualcosa d'altro. Sapete, noi a Brescia abbiamo sempre i doppi sensi.

Allora, vogliamo baciare o limonare? Baciare o limonare? L'ho visto adesso. Baciare è una parola neutra e universale. Baciare. Give me a kiss. Mentre invece limonare è tutta un'altra coscia. Limonare è... invece contiene una componente ironica. Dai, vieni qua che ti limono un po'. Ti limono un po'. Ironica, quasi giocosa, che richiama una dimensione più spontanea e meno formale della relazione. Non descrive soltanto un gesto fisico, ma anche un'atmosfera. Vieni qua che ti limono tutta. Vieni. Cos'è?

No, scusate, c'era un canale che non funzionava bene, ha messo a posto adesso, perché sapete, con questo caldo anche il mix ne risente il mix, poverino, ti scaldi troppo.

Sì, lo so, sono le 11:55 minuti primi. C'è la Cani Culos qua che rompe il culos, naturalmente, a tutti. La canicule en français, ma guardate, come ho detto, il termine in inglese è meraviglioso. Come si dice in inglese canicola? Sentiamo, dai, che siete bravi voi a dire le cose. E come no? Sì, siete bravissimi a dire le cose. Sensate. Can I kill? Va bene. I bresciani ringraziano. Allora, guardiamo un po' se andiamo con Jenny, che ci dice invece che Dracula si dice in un'altra maniera. Ma ce l'ho su con quel deretano lì, insomma, per dire. Ce l'avete su anche voi col deretano. Vabbè. Ci risentiamo oggi pomeriggio alle ore 18. Bye bye till then. May God bless you. Catch me at 6 p.m. Italy time. Dracula! Come si dice Dracula in inglese?

si dice così, Dracula. Dracula, lo dice lei. Credo proprio che sia così, credo. Jenny, ma tu sei inglese, proprio inglese puro sangue? Puro sangue. Non sei scozzese, gallese, roba irlandese. Dracula, allora. Ci sentiamo oggi pomeriggio. Bye bye to them. May God bless you.

Primo posto per il gruppo musicale britannico degli Imagination con il brano Just an Illusion, pubblicato come primo estratto dal loro secondo album in studio, In the Heat of the Night.

per l'indimenticabile duo musicale Albano Carrisi e Romina Power. L'album Felicità rimase per quasi tutto l'anno 1982 in classifica, trascinato dal singolo omonimo che ci andiamo a riascoltare.

Saliamo all'ottavo posto dei singoli più venduti in Italia nell'anno 1982. Il singolo Non succederà più, cantato dall'attrice e produttrice italiana Claudia Mori, fu presentato in anteprima e fuori gara durante la serata finale del Festival di Sanremo 82. Diventerà il singolo più venduto dell'intero festival.

Un altro duo d'eccezione ci fa compagnia nella nostra Hit Parade Italia speciale anno 1982, quello tra Paul McCartney e Stevie Wonder, con il singolo Ebony and Ivory. Per Paul McCartney la canzone rappresentò la più lunga permanenza in cima alla classifica nella sua carriera da solista e la seconda dopo Hey Jude nell'era dei Beatles, settimo posto di Hit Parade Italia.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale anno 1982, in compagnia di Katiuscia Ruiz. Il cantante musicista italiano Gazebo si afferma negli anni 80 nel filone musicale della Italo Disco, arrivando a vendere oltre 12 milioni di dischi. Masterpiece è il singolo di debutto del cantante, al sesto posto dei singoli più venduti dell'anno.

La nostra Hit Parade Italia si trasferisce oltreoceano, in particolare negli Stati Uniti d'America, con il gruppo rock dei Chicago, annoverati tra le band rock più longeve e di maggiore successo della storia, avendo venduto più di 100 milioni di dischi. Dall'album omonimo Chicago ci riascoltiamo uno dei loro grandi successi internazionali, Hard to Say I'm Sorry, che si attesta al quinto posto.

Ci avviciniamo al podio, quarto posto per l'amato cantante spagnolo Miguel Bosé, con la sua prima raccolta di successi ufficiale dal titolo Bravi ragazzi. Il titolo prende il nome dal singolo omonimo inedito contenuto nel disco e che rappresenta l'ultimo grandissimo successo popolare riscosso dal cantante prima di sperimentare un genere musicale totalmente nuovo.

State ascoltando Hit Parade Italia, un programma creato e condotto da Katiuscia Ruiz.

E finalmente siamo arrivati sul podio, terzo posto per il musicista britannico Richard Sanderson. In seguito all'enorme successo europeo del film Il tempo delle mele, il brano Reality ottenne una notevole popolarità, riuscendo ad arrivare al primo posto in 15 nazioni, vendendo 8 milioni di copie in Europa e in Asia e diventando un classico della musica pop sentimentale.

L'attrice statunitense Phoebe Cates gode di una improvvisa popolarità grazie al film Paradise, che segue di 2 anni Laguna Blu e al quale è palesemente ispirato. Nel film Paradise, oltre a recitare, interpreta anche il tema musicale principale. Il brano diviene un successo internazionale e secondo posto nei singoli più venduti in Italia nell'anno 1982.

Il primo posto assoluto dei singoli più venduti in Italia nell'anno 1982 se lo aggiudica il cantante e musicista austriaco Falco, che con il brano Der Kommissar raggiunge il primo posto nelle classifiche di molti paesi europei e disco d'oro in Canada. Negli USA raggiunge solo il 73° posto, ma è il primo ad entrare nelle classifiche statunitensi con un testo in tedesco.

Finisce qui la nostra Hit Parade Italia, speciale anno 1982. Vi lascio in compagnia della sigla, il remix Italo Disco di Italiana, remix by DJ Nicolai D. Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo, come Spotify, Amazon e Amazon Alexa. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia da Katiuscia Ruiz.

Feel the Power of Love, All These Bad Goodies, con Fausto Ernesto Zanetti da Radio.0.it. Voglio un po' di sex and drugs and rock and roll right now with Jan Jury.

sud dove c'è inverno. Mr. James Brown adesso con Living in America. Mi ricordo proprio, guardate, un periodo veramente meraviglioso di Radio Punto Stereo di Salò. Living in America and Salò as well.

Feel good, feel good. Questo grande brano, non so se vi ricordate degli anni 70, 1971. I feel good. Na na na na na na na. I knew that I won. Na na na na na. I feel good. Du, du, du, du, du, du, du. Questi erano gli anni 70, 1971. Grande, veramente. Motivo. Man at Work. Rimaniamo negli anni 80 adesso, che dove c'è la musica che a me piace tantissimo. Questo decennio è stato veramente molto, ma molto interessante a livello musicale. Man at Work. Who can it be now? Dall'Australia arrivavano questi.

Can it be now? Chi può essere adesso? Ma non lo so, sarà la finanza, soprattutto la finanza sarà. Eh sì, domani io dovevo andare a suonare da una certa parte, dove mi ha telefonato adesso e mi ha detto no, non venire domani sera perché c'è la finanza. Sarà la finanza, dai! Tutti i nostri fedelissimi ascoltatori che hanno paura di chi bussa. A sto convento, con ste acqua e con ste vento, mi ricordo che ho perso la mia religione, l'ho persa.

perso negli anni 80, ho perso anche Josefina, sì, Josefina è una francesina mica male, di Parigi, che mi faceva un filo della Madonna, l'ho persa. E che è arrivato Chris Ria, ha detto, oh, a Fausto, me la becco io, me la becco. E allora becca, Chris Ria, Josefina, dall'Irlanda con grande amore, Chris Ria, tra l'altro italo-irlandese.

tu cosa suoni? Io suono il piano e io la trombo. aveva detto lui, giuro, ha detto così. Se tu suoni il piano, io lo trombo, io la trombo. Delinquente, mi ha fregato Josephine, così carina, simpatica, intelligente. Poi insomma, praticamente avevo il taglio di capelli gratis. E allora, dopo un caro amico Chris Rea, questo italo irlandese, andiamo con Roxette, che arrivavano direttamente dalla Svezia. Uè, Roxette, non so se vi ricordate, grandissimi Roxette, con questo brano, lo sconvolgente The Look, Roxette.

Voglio Sammy an Angel, bellissima questa canzone. Ho detto che avevo preparato una scaletta veramente notevole a livello musicale di Oldies But Goodies per questo nostro appuntamento, come per esempio Spandau Ballet, sempre anni 80, veramente meravigliosa musica degli anni 80 con Spandau Ballet Through the Barricades.

Wow, quando dite a una ragazza stuck in the middle with you, lei vi guarda e vi dice: ma come mi dici queste cose qua adesso? Ma potevi pensarci prima, naturalmente. Born to be wild with Stephen Wolf, sempre oldies but goodies. Oggi molta musica anni 80, questo invece siamo ritornati agli anni 70 con Stephen Wolf, Born.

0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi.
0: Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
1: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.

It's how wonderful life is.

Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Gimme Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce e alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens. Oh, no.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Héloïse Adélaïde Letissier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo, contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Be Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, St. Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Ducks Ltd. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horsemen. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure. When I was younger,

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lee Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anais Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Mats, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

Don't Need That Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente di Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però, quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

Nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bob to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line, sono i Nudista.

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Wait in Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Re Boyer è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Crechi, nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed Seven, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Wave.
1: Le costruzioni dei brani di Jim Messi sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questo è Big Black Sky.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bin. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May 9th, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

Per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Founds, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Doo Doo, grande successo dei Fur, che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost The Founds a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Letwick, il pezzo si intitola New York, l'album Something's Break.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees. Qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Punto stereo. Ascoltaci tramite il nostro sito ufficiale www.radio.stereo.it oppure scaricando l'apposita applicazione per cellulari Android da Play Store. Siamo inoltre presenti su tutti i dispositivi Alexa, pronunciando Alexa riproduci radio.stereo. Buon ascolto da tutto lo staff di radio.stereo.

0: bellissima questa canzone del mio amico Gazebo, eccolo qua, l'abbiamo solo ascoltato come sottofondo per iniziare appunto dopo l'auto DJ e noi siamo qui sempre, c'è stato un temporale di un'ora e mezza qui sul lago di Garda, Arco vicino a Riva, adesso è ritornato il sole, un'ora fa è ritornato il sole e adesso è ritornato anche il calore. Forse anche di più, forse anche di più, va bene, non importa, questa è solamente una cosa che volevo dire io.
1: Muoviti in allegria con Radio.Stereo.
0: Intanto per dirvi che in quale condizione siamo qua, bardati, praticamente di nulla, siamo bardati di nulla e trasmettiamo ugualmente.

0: Vi ricordate Vincent van Gogh?
1: Sì.
0: Amsterdam, Den Haag soprattutto. Ecco, Vincent è anche un nostro amico che si chiama Vincent Berg, Berg, perché la G non si traduce, non si pronuncia molto forte in olandese. Godverdomme, sì. Godverdekkie. Waar zegt hij nou? Ecco, questa è la così qualche frase in olandese. Di Den Haag, eccolo qua che oggi compie gli anni. Tanti auguri, buon compleanno. Happy birthday right on time to you with shall we play Bon Jovi? How do you like Bon Jovi with You Give Love a Bad Name?

Beh sì, non è una versione molto carina, simpatica, intelligente, però insomma non importa. Di fatto ho intenzione di cancellarla. Non mi piace. Joe Secada, eccola qua, questa mi piace invece, questa versione del nostro MSM Super DJ. Per Marcy Zanetti di Linares, feliz cumple, para ti! Joe Secada, just another day.

Che bella versione, bravo MSM Super DJ che ci sta ascoltando adesso. Ti devo mandare una cassa di acqua, però, solo acqua, mi raccomando. Tu devi bere solo acqua che fai le cose per bene. Meno male che lo dico in italiano, che così non capisci. Allora, Power Dancer, here we go with

I got the power in my hands, don't you know that? I can just turn to something else. Abbiamo adesso Auto Ghislanzani di Bergamo. Antonia Ghislanzani. Ho scritto un po' male, in effetti ho scritto un po' male, non so come mai. Era il caldo che mi cominciava a rompere le scatole. 18 e 14 minuti primi su Radio.0.it, il caldo mi sta come al solito facendo spitting out. vabbè, non importa, ne abbiamo parlato così tanto, anche perché questo caldo non è solo al nord, ma soprattutto al sud. Esattamente in una località oggi in Calabria, dov'è l'altra isola? Un'isola, Sicilia, e l'altra, come si chiama l'altra isola? Che non mi ricordo più come si chiama. No, vabbè. Vabbè, non importa, 47 gradi, roba da star male, veramente, da star male. Ciao Antonia Ghislanzani.

You and remember that at 7 p.m. you will be just on TikTok, live on TikTok. Our Katyusha Rojc will be live on TikTok. If you want to listen to her playing and singing, oh my God, you have to do it. You got to do it. Alle ore 19 Katyusha Rojc sarà in diretta su TikTok, da dove praticamente adesso sta facendo una, diciamo, tournée. Sta facendo la tournée. La salutiamo perché si sta preparando, 18-17, si sta preparando adesso perché deve andare appunto in postazione e suonerà e canterà fino alle 19, poi c'è un piccolo break e dalle 21 fino a mezzanotte sarà in sarà lì in questo posto dove Isola Capo Rizzuto. Isola Capo Rizzuto, l'ho detto, Isola Capo Rizzuto, dove canta Piano Bar, dove partecipa a questa estate meravigliosa da quelle parti. Un po' calda, in effetti, un po' calda. Abbiamo la prossima canzone per Massimo Peli di Brescia. Tanti auguri, buon compleanno anche a te. E anche Pippo Mazzoleni di Bergamo. Tanti auguri anche a te. Stephanie Mills, anche questa è molto bella, mi piace. Never knew love like this before. Non ho mai conosciuto un amore così.

70s actually, di Dance Important, il peso veramente l'ho sempre detto io. Questo tipo di musica, questo tipo di ritmo, Stephanie Mills, che era appunto degli anni 70, è stata rifatta dal nostro super DJ MSM. Never knew love like this before. Dancing Partner. Il modo di ballare negli anni 70, non so se vi ricordate anche il bump e così via, così via, così via, così via, così via. E pensate, anche i Delegation erano degli anni 70, fine anni 70, non so se vi ricordate i Delegation, gruppo americano. Delegation avevano fatto Put a Little Love on Me, eh? Vi ricordate? Put a Little Love on Me. A Put a Little Love on Me. Come dicevo, come dicevano i disc jockey degli anni 70, certi disc jockey, non tutti, non tutti. Delegation 1979, remix by MSM per Alicia Varesi di Brescia e Marzia Tomei di Lucca. Tanti auguri, buon compleanno con Delegation. Put just a little love on my

Feel the Power of All These Bad Goodies con Fausto Ernesto Zanetti da Radio.0.it. Voglio un po' di sex and drugs and rock and roll right now with Jan Jury.

Mi ha bloccato pure me, mi ha bloccato. Ah, Iron Maiden, Flash of Blade. Che caldo. Voglio andare in America, America del Sud, dove c'è inverno. Mr. James Brown adesso con Living in America. Mi ricordo proprio, guardate, un periodo veramente meraviglioso di Radio Punto Stereo di Salò. Living in America and Salò as well.

Feel good, feel good. Questo grande brano, non so se vi ricordate degli anni 70, 1971. I feel good. Na na na na na na na. I knew that I won. Na na na na na. I feel good. Du, du, du, du, du, du, du. Questi erano gli anni 70, 1971. Grande, veramente. Motivo. Man at Work. Rimaniamo negli anni 80 adesso, che dove c'è la musica che a me piace tantissimo. Questo decennio è stato veramente molto, ma molto interessante a livello musicale. Man at Work. Who can it be now? Dall'Australia arrivavano questi.

Can it be now? Chi può essere adesso? Ma non lo so, sarà la finanza, soprattutto la finanza sarà. Eh sì, domani io dovevo andare a suonare da una certa parte dove mi ha telefonato adesso e mi ha detto no, non venire domani sera perché c'è la finanza. Sarà la finanza, dai! Tutti i nostri fedelissimi ascoltatori che hanno paura di chi bussa. A sto convento, con ste acqua e con ste vento, mi ricordo che ho perso la mia religione, l'ho persa.

perso negli anni 80, ho perso anche Josefina, sì, Josefina, una francesina mica male, di Parigi, che mi faceva un filo della Madonna, l'ho persa. E che è arrivato Chris Rea, ha detto: oh, oh, a Fausto, me la becco io, me la becco. E allora becca, Chris Rea, Josefina, dall'Irlanda con grande amore. Chris Rea, tra l'altro, italo-irlandese.

suoni? Io suono il piano e io la trombo. Aveva detto lui, giuro, detto così. Se tu suoni il piano, io lo trombo, io la trombo. Delinquente, mi ha fregato Josephine, così carina, simpatica, intelligente. Poi sono praticamente avevo il taglio di capelli gratis. E allora, dopo un caro amico Chris Rea, questo italo irlandese, andiamo con Roxette, che arrivavano direttamente dalla Svezia. Wee, Roxette, non so se vi ricordate, grandissimi Roxette con questo brano, lo sconvolgente The Look, Roxette.

Bites.

0: 7 di Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo Dora.it.
1: Mix per voi, Max Bullo.

0: 7 di Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo Dorei T.
1: Ladies and gentlemen,
2: la musica che stai ascoltando è selezionata e mixata da Mr. Saro DJ.